0: as I do to you, baby, to that year. Capuro to go away a party of Canada. Capuro to go to a party of Canada. Isumo is fooling in a god so. Aduma Kuro, you lean in a god. Il Capalo, Papa Maria, come so much. Isumo is to tell me a carrier. Dobro pino e muli non è un se monango più lì non è un culo, io che muto io ne mi attagliano, io non è muli non è un culo, io non è un muli non è un culo, camigli io più pari e da coi, lo bondo tutto muli non è un culo, volumbo di più voce un po' isiro. Aria da tutto e o te mi è cagliano o dei pure mulini non volo o iti malo malo più lini non volo o di et songa e o te mi è cararia o di et songa e o te riempoi alego o songa e o te mi è cagliano
1: vagnalo e
0: volo arino e mulini non volo Edwin Linda e mulini non volo. Tenha tudo no lindo no rengo tua. Isso por dia que o tempo não é o ano. Isso por dia que o tempo é o ano. O culo já tudo a venir e doer. O culo já tudo a venir.

solo c'è Auro Capocchi d'oggi. E ti posa la bella, e ti e ti chiesa con la bella dalla di morto. E davanti qua ci posso, la compa l'oggi. Allora non vuole un po' la mamma con lui. E va con tutto mai che, e doppia cale. Come una dovrebbe con ma bella, non è ma bella, ma bene. E a Maragra che noi, un rinco, un po' Thank you.

Marikiwa Studio. Maureen Sharon Yasuba. Unasalimia Jerim Ouko. Simba Telco. Mano Wodi Kochia.

madundo mama binena dunya changa era pile pile mama era pile na Celestina flori galando toto mia chunyi ne madundo mama binena dunya changa era pile pile mama era pile na

0: Diga di riempende.
1: Aku
0: apa? Wedding gore. Diga di riempende.
1: Jangan
0: ada. Ife di pilot. Dia di lock ni. Ife di pilot.